0: vuole portare in mare,
1: Mani, non ti preoccupare,
0: o in cui non ti preoccupare,
1: ma in cui non ti preoccupare, ma in cui non ti preoccupare, ma in
0: cui non ti preoccupare, ma in cui non ti
1: preoccupare, ma in cui non ti preoccupare, ma in cui non ti preoccupare, ma in cui non ti preoccupare, ma in cui non ti preoccupare, ma in cui non ti preoccupare,
2: ma in cui
0: We are coming up right there.